0: Welcome to the news of the week.
1: Com'è, Roma? Come mi leggo la piascola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo!